0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM di 06.0 MHz di Kuching.
2: Pukul 7 lemah tanduk.